0: Abakan le kedi lasan ni oka mo ni oka ni ni oba. Inara. O agwa gbe gbogbo di gege ko. Toko to bi ru.
1: Ngbe.
0: Oruko abi ti toro jare.
1: Ya nu ele se ma ni e wo. Ori yin wa nbe na le yin o.
0: Eh.
1: Aye yin o ma ta ni.
0: Ami ami ami.
1: E jo ha o ti gori ti pe.
0: Se lo to.
1: Aye yin o de ma ma se.
0: Ami ami ami ami ami ami.
1: Hello, my name is Wang.
0: Oh,
1: 100.
0: Come on, Lobe.
1: Come on, Lobe.
0: Okay.